aduna ko mana juli weila aduna ko mana juli weila damo to badigi jor tad tad nelo jeh.